Ayo, Aladdin Konde Konde, we bar obla, obla, obla, nafa bradu, azo, odi, odi, odi, obla. Tewani.